Petro Murianca, il secondo santo lemco. Non ti adirare con me se ti ho detto secondo. Per me puoi essere il primissimo. Largo sei di braccia e così fatto te ne puoi stare in piedi dinanzi al Tribunale Supremo. Io non comparirò dinanzi a te. Misero è il mio stato e di peccati ne ho molti, come tutta la mia gente. Il mondo ne tiene una lista. Non ti adirare con me, tu per me sei santo, avrei voluto descriverti altrimenti, ma mi hai ingannato come il cuore la penna a fili.

Władysław Graban, d'autunno. Il vento desta la quiete del tramonto e piange di nascosto tra i cespugli. Il prato lo sente ed io lo sento. Restan sordi soltanto i vincigli. Il volto pallido del sole affievolisce lo strato celeste, increspa, sibilando, e qui plana, lì s'accuccia, su nuda roccia va pernottando. L'indomani al mattino con le foglie farà una tempesta e danzerà l'oro trasognato lasciando un'orma scarlatta. Accarezzerà le abetali inquietudini nel tepore del cerchio solare, passerà in pace alcune notti, accoccolato in un tronco secolare.